0: prove.
1: Future su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Leschio. Allora, man, c'è qualche appuntamento prossimo che possiamo segnarci per quanto riguarda qualche live, oppure sei in piena fase promozionale, stai cercando di un po' allargare gli orizzonti, o c'è, allora, hai qualcosa in ballo, ecco?
2: Noi inizialmente avevamo due date che però sto valutando un attimo,
1: perché okay,
2: effettivamente pensavo di avere una necessità subito di farle, invece boh, forse, nel senso, sono in un periodo in cui veramente devo catchare energia e...
1: Ho visto che comunque
2: le potrei dire, ma non so se le,
1: certo,
2: se
1: certo,
2: le accendo.
1: No, no, no, assolutamente. Okay. Perché poi ho visto anche che comunque a Milano suoni diverse volte. In, yes, molti contesti. C'era una cosa molto figa che hai fatto, se non sbaglio, l'anno scorso, insieme a tanti altri artisti.
2: Noble Games.
1: Esatto, Noble Games. Molto, molto bella anche quella, sì, situazione. Poi lì ho visto che creano tante di queste situazioni. Quindi è giusto anche per gli artisti che stanno,
2: sì,
1: vivendo.
2: Devo dire la verità che c'è movimento. Poi lì funziona che comunque, cioè, nel senso, devi spaccare, capito?
1: Certo. Basta
2: quello, magari, in alcuni contesti. Quello era stato una situazione. Tra l'altro, avevo conosciuto mio fratello Kio KG.
1: Ok. Quindi
2: tu all'inizio andavi a fare freestyle, organizzato da un fotografo sardo forte, Enrico Rassu, e poi dei suoi collaboratori. E poi lì, man mano, c'è stato prima un mixtape, e poi, tra virgolette, più forti a rappare andavano anche a fare dei live. È stato figo perché comunque abbiamo anche, per dirti, aperto Gue e Benny the Butcher.
1: Esatto.
2: Che per chi non lo sapesse, comunque è un artista americano che veramente, insieme alla crew di West Side Gun, cioè,
1: sì,
2: nel senso,
1: robe, quella che roba Griselda,
2: Griselda, cioè Griselda Records, andate a studiare.
1: Esatto, esatto. No, cioè,
2: è stato figo.
1: Bene, bene, bene, bene. Allora, abbiamo un altro pezzo live da fare che,
2: yes,
1: si chiama Colossal.
2: Colossal.
1: L'ho sentito in anteprima prima del live, mi piace tanto. Adesso ve lo gustate anche voi che ci state guardando su Videolina, ci state ascoltando anche su Radiolina, perché oggi, in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, sono insieme a Leschio.
0: Sala Prove.
2: Wow, wow, wow. Radiolina.
3: Yeah.

0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. Sala prove.
1: Amici e amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Questo è Sala Prove. Se volete entrare in questo studio e proporre la vostra musica è semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 oppure scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, un videoclip o una ripresa anche col cellulare di qualche vostra esibizione live. La nostra redazione poi sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove oggi sono insieme a Leschio. Abbiamo sentito Colossal, ma non abbiamo ancora parlato dei produttori di questo disco.
2: Sì, allora, questo disco secondo me è forse il mio disco più figo a livello di produzioni, perché c'è gente forte. Allora, Colossal, questa traccia qua, è stata prodotta da Ghiard, che è un nome noto anche per produzioni molto importanti di Sferan.
1: Esatto.
2: Appartiene al collettivo Wop Mob, di cui fa parte anche Stimana, un altro produttore che ha prodotto Attimi, anche un'altra traccia del disco.
1: Poi Stimana, se non sbaglio, ha anche sede qui, no?
2: Sì, sì,
1: a,
2: sì.
1: A San Sperate, esatto. Sì, bravissimo.
2: Salutiamo
1: bravissimo
2: Stimana,
1: grande. Poi ci sono anche altri nomi, tra cui chiaramente
2: Pacos, Ares, Jan Gruel, abbiamo detto Flat Perl e Ronsuco, che adesso stanno spaccando, sono praticamente in classifica con Jimmy Nero.
1: Ah, figata.
2: Producono loro.
1: Sì. Sì.
2: Brazilian Funk. E poi una serie di, diciamo, di produttori che hanno partecipato a delle co-prod, ad esempio Blitz in Six, piuttosto che degli altri strumentisti in altre. Quindi diciamo ci sono quasi 12-13 produttori nel disco.
1: Bene, quante sono le tracce alla fine?
2: Esatto, sì.
1: Una produzione a testa. Ma ci sta, perché comunque sono riusciti anche a cucire un lavoro bello omogeneo, perché comunque suona.
2: È stato difficile trovare una linea sonora ogni volta, però secondo me sono riusciti.
1: Assolutamente.
2: Cioè, quando vai da una traccia all'altra,
1: cioè, il disco è il tuo. Sì, il disco è il tuo, l'importante appunto è quello. Bene. Allora, ascoltiamo un altro pezzo di Future. Ora mi hai fatto ingustare, yes. Quindi ce lo ascoltiamo. Cosa ci hai portato?
2: Vi ho portato Radio, visto che siamo in radio. Secondo me è stata, per quanto possa sembrare la traccia, diciamo, il singolo più commerciale, secondo me in realtà è proprio il disco che carica tutto il disco. Cioè il singolo che carica tutto il disco. Ce l'ho in loop da un mese, quindi sparatevelo.

0: Prove.
1: Future su Radiolina per chiudere questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Leschio. Marco, io ti ringrazio tantissimo per essere tornato chiaramente a salutarci e a trovarci come sempre con tutta la bella musica che ci porti. Però prima di andare via volevo un attimino approfondire anche quelli che sono i tuoi canali, perché giustamente diamo anche la possibilità a tutti gli artisti di ricordare dove trovare le produzioni e anche dove acquistarle, perché la musica, oltre che ascoltarla su Spotify, bisogna anche comprare nei vari canali digitali, esatto. Quindi gli diamo la possibilità, quindi partiamo da Spotify.
2: Allora, sicuramente su Spotify, Apple Music, dove potete fare streaming, acquisto digitale, cercate Leschio, poi detto Shoreline Mixtape, e poi trovate sia sui canali secondari, quindi Instagram, TikTok, Leschio 1 e YouTube, trovate i video ufficiali, andatevela a vedere perché i ragazzi hanno spaccato un botto con i video. Niente raga,
1: assolutamente supportiamo alla grande tutti gli artisti made in Sardegna, specialmente quelli che fanno bella musica e belle produzioni. Quindi cercateli, andate, seguiteli chiaramente anche tutti quanti le varie pagine Instagram e via dicendo, TikTok, anche su TikTok, sì. Quindi semplicemente supportiamo come facciamo sempre, come ci piace qui a Sala Prove. Bro, ti faccio andare via, però mi devi fare Blueprint. Giustamente.
2: La più melodica ve l'ho lasciata alla fine, quindi possiamo andarcene belli al mare dopo Blueprint.
1: Grazie mille di tutto.
2: Grazie mille. Grazie a te, Ruido.
1: Noi ci risentiamo la settimana prossima con un nuovo appuntamento di Sala Prove. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Digital su radiolina.it e su Spotify.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 3:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12:30 con Luca Neri, su Radio Linea.

0: Sono le 3:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a mengiano, ai 4:04 di a postibrangio e ai 10:04 di a sunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas. Su Radiolina,

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a totus, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Finisce l'estate e finisce anche il grande silenzio a Teulada, spezzato dalla sfilata di mezzi che da giorni stanno attraversando la statale 130, la 126 e la SP2. Poi, dopo il 30 settembre, quando scadrà il periodo di non belligeranza previsto dall'accordo Stato-Regione e con la firma del decreto del ministro della difesa Guido Crosetto, riprenderanno le esercitazioni militari tra Capo Teulada, Quirra, Perdas de Fogu e Capo Frasca. Il commento del giornalista Mauro Pili.
1: Il decreto del ministro della difesa è un atto grave contro la regione Sardegna e contro lo stesso comitato misto paritetico. Va impugnato sul piano amministrativo sotto ogni versante, perché di fatto è un decreto che va anche contro una disposizione statale che lo scorso anno aveva interdetto, vietato gran parte del poligono di Teulada per grave inquinamento. È inspiegabile che si possano fare esercitazioni militari in un'area gravemente inquinata, come lo stesso Ministero della Difesa ha riconosciuto.
0: Poi a fianco un altro tema, quella Sardegna che ancora una volta diventa il tabellone del risico per quelli che da decreto sono preminenti interessi nazionali.
1: C'è uno scaricamento ancora ulteriore in Sardegna di esercitazioni mondiali che vanno a consumare altri armamenti sul territorio della Sardegna, provocando ulteriore inquinamento rispetto a quello già individuato. Un fatto grave che va assolutamente perseguito anche sul piano giudiziario.
2: Tre indagati, uno dei quali è finito in carcere. In un'operazione della polizia che a Oristano ha individuato i presunti componenti di una banda ritenuti gli autori di una serie di furti e danni di distributori di carburante e aree di servizio lungo la statale 131. Durante i colpi, in orario notturno, venivano portati via in prevalenza tabacchi e soldi. Le indagini della squadra mobile si sono concentrate su tre pluripregiudicati, con le attività investigative che hanno portato a delineare il loro coinvolgimento negli episodi oggetto di indagine e al recupero di numerosa aree furtiva, oltre a denaro contante e attrezzi da scasso, la cui provenienza e il cui eventuale utilizzo negli episodi delittuosi sono attualmente oggetto di ulteriori accertamenti. Sequestrato anche un jammer, dispositivo elettronico in grado di inibire i sistemi di allarme e disturbare le comunicazioni telefoniche in modo da rendere più difficile la tempestiva segnalazione dei furti alle forze dell'ordine. Le indagini della squadra mobile, coordinate dalla procura, proseguono per ricostruire compiutamente i diversi episodi, ma anche per verificare se i tre indagati possano essere coinvolti in ulteriori furti commessi con modalità analoghe lungo la 131, oltre che per accertare la provenienza dell'intero materiale rinvenuto nel corso delle perquisizioni.

È stata una serata di festa a Selargius con il rito del suo trasferimento dei Sarrobas che ha accompagnato i futuri sposi verso il grande appuntamento dell'antico sposalizio. La penultima tappa del calendario è arrivata dopo la serata de sa cantada e spicciocas con protagonisti Sara Pattatu e Marco Scarpaci, il gruppo folk Kellarius, gli ospiti stranieri e il pubblico che ha seguito il corteo lungo le quattro tappe dell'itinerario. Sede della Proloco, Casa Ragazzu, la casa del canonico Puzzu e Casa Cara.

0: siamo molto contenti.
1: È stata una cascata di emozioni nel complesso probabilmente, però l'arrivare passo passo con sempre più gente, sempre più

0: compagno. Finisce con l'urlo liberatorio di Pisacane e i 400 tifosi presenti a Udine. Il Cagliari non si ferma più.
1: Indubbiamente sono felicissimo per loro perché hanno bisogno di vivere queste emozioni. È giusto che sognino, poi è normale che noi addetti ai lavori dobbiamo rimanere lucidi, dobbiamo rimanere sul pezzo, però è giusto che i tifosi sognino, perché il calcio della gente ed è giusto che dopo aver attraversato il mare ed aver percorso tanti chilometri è giusto che vivono di queste emozioni. Quando parlo di rimanere sul pezzo lo faccio perché, come ho detto, gli obiettivi non si riscrivono a settembre. Dopo aver fatto una partenza anche inaspettata, noi sappiamo dentro per cosa siamo stati costruiti e sappiamo che appena molliamo la presa diventa difficile, come è successo in Coppa Italia con il Verona, al netto dei tanti cambi. Però penso che questa vittoria oggi vale più di 6 punti, perché ci sono delle volte che sempre nelle nostre reali possibilità vogliamo essere belli e ci sono altre che dobbiamo essere forti, e oggi la squadra mi è piaciuta perché è stata forte.
2: Pareggio rimorsi per la Torres. Fordì finisce 1-1 nella sesta di andata del girone B, un risultato che però sta stretto ai rossoblù. I romagnoli suonano il primo squillo, acrobazia di Petrelli, Zaccagno si tuffa, sono i sassaresi però ad aprire al sesto le marcature. Errore bianco-rosso, Scotto ne approfitta per verticalizzare, Di Stefano una sentenza. Già 6 reti per il bomber catanese che prova a ripetersi più tardi agganciando la sponda di Riviero. Mancino a lato del portiere. A un minuto dell'intervallo Petrelli tira di prima intenzione, Zaccagno neutralizza. Nella ripresa isolani sempre più insidiosi, Pennington vede Scotto, vuoto difensore, il capitano mette potenza ma non precisione. Al 56esimo Zecca tu per tu container che risponde con un gran riflesso, Scotto fallisce il tapin. Ancora una ripartenza tra le file isolane, Giorico con lanternino per il 9 che libera Di Stefano, sassata sopra la traversa. Gol fallito, gol subito, la legge del calcio si ripete allo stadio Morgagni. Coveri al 78esimo riceve da Farinelli in percussione sulla sinistra, stoppa e indirizza alle spalle di Zaccagno. È 1-1, punteggio che rimarrà invariato fino al triplice fischio. Rimpianti per la Torres che saluta Forlì con un solo punto dopo aver imbrigliato i biancorossi a lungo. Sabato prossimo di nuovo in campo contro il Vado.
3: Era il figlio di Valentino, il capitano, nella favola del grande Torino che il destino spezzò nella collina di Superga. Divenne Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano, campione d'Europa nel 1968 e uno dei simboli nell'immortale mondiale del 70, quello del partito del siglo Italia-Germania 4-3, quando fu protagonista della staffetta col milanista Rivera. Il suo genio armava l'istinto killer di Gigi Riva. Con un riabbracciatevi l'ha salutato Nicola, figlio di Rombo di Tuono. Alla straordinaria carriera da giocatore, affiancò quella da dirigente, all'Inter portò in Italia il fenomeno, ma per lui anche una parentesi a Cagliari nel 2000. Qui un estratto di un servizio del TG di Vigliolina dell'aprile di 26 anni fa, di Andrea Secchi.
4: Alla ripresa degli allenamenti del Cagliari c'era da Semini questo pomeriggio uno spettatore d'eccezione ma allo stesso tempo molto interessato, il nuovo consulente di mercato rossoblù Sandro Mazzola.
3: Mazzola raccontò anche la sua scelta cagliaritana.
5: Col presidente sono sempre rimasto in contatto, mi ricordo che mi chiamò anche quando ero indeciso sulla scelta dell'allenatore che doveva sostituire Tavares eccetera, però poi 10 giorni fa mi disse che se venivo a Cagliari a trovarlo che mi voleva parlare, e sentì il suo progetto, essendo una persona con la quale ho un feeling, ho un rapporto, è un progetto che mi è piaciuto. Poi ho visto questo complesso che non molte squadre hanno, quindi insomma tante cose, e da lì siamo andati avanti.

0: de sa terra nostra.
1: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Beppe Dettori riprende un popolare motivo di Maria Carta per riadattarlo in maniera personale con il contributo di Raul Moretti all'arpa. Questo è Ballu.
3: Ah, dele dele dele dele dele dele dalla.

0: L'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: Era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia dei Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru, le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igort. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora, trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Balentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: tormentone estivo del 2003. Era Cigiri delle Balentes.
1: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: A Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
12: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Finisce l'estate, finisce anche il grande silenzio a Teulada, spezzato dalla sfilata di mezzi che da giorni stanno attraversando la statale 130, la 126 e la SP2. Poi, dopo il 30 settembre, quando scadrà il periodo di non belligeranza previsto dall'accordo Stato-Regione e con la firma del decreto del ministro della Difesa Guido Crosetto, riprenderanno le esercitazioni militari tra Capo Teulada, Quirra, Perdas de Fogu e Capo Frasca. Il commento del giornalista Mauro Pili.
1: Il decreto del ministro della Difesa è un atto grave contro la regione Sardegna e contro lo stesso comitato misto paritetico. Va impugnato sul piano amministrativo sotto ogni versante, perché di fatto è un decreto che va anche contro una disposizione statale che lo scorso anno aveva interdetto, vietato gran parte del poligono di Teulada per grave inquinamento. È inspiegabile che si possano fare esercitazioni militari in un'area gravemente inquinata, come lo stesso Ministero della Difesa ha riconosciuto.
0: Poi a fianco un altro tema, quella Sardegna che ancora una volta diventa il tabellone del risico per quelli che da decreto sono preminenti interessi nazionali.
1: C'è uno scaricamento ancora ulteriore in Sardegna di esercitazioni mondiali che vanno a consumare altri armamenti sul territorio della Sardegna, provocando ulteriore inquinamento rispetto a quello già individuato. Un fatto grave che va assolutamente perseguito anche sul piano giudiziario.
2: Tre indagati, uno dei quali è finito in carcere. In un'operazione della polizia che a Oristano ha individuato i presunti componenti di una banda ritenuti gli autori di una serie di furti ai danni di distributori di carburante e aree di servizio lungo la statale 131. Durante i colpi, in orario notturno, venivano portati via in prevalenza tabacchi e soldi. Le indagini della squadra mobile si sono concentrate su tre pluripregiudicati, con le attività investigative che hanno portato a delineare il loro coinvolgimento negli episodi oggetto di indagine e al recupero di numerosa aree furtiva, oltre a denaro contante e attrezzi da scasso, la cui provenienza e il cui eventuale utilizzo negli episodi delittuosi sono attualmente oggetto di ulteriori accertamenti. Sequestrato anche un jammer, dispositivo elettronico in grado di inibire i sistemi di allarme e disturbare le comunicazioni telefoniche in modo da rendere più difficile la tempestiva segnalazione dei furti alle forze dell'ordine. Le indagini della squadra mobile, coordinate dalla procura, proseguono per ricostruire compiutamente i diversi episodi, ma anche per verificare se i tre indagati possano essere coinvolti in ulteriori furti commessi con modalità analoghe lungo la 131, oltre che per accertare la provenienza dell'intero materiale rinvenuto nel corso delle perquisizioni.

È stata una serata di festa a Selargius con il rito del suo trasferimento dei Sarrobas che ha accompagnato i futuri sposi verso il grande appuntamento dell'antico sposalizio. La penultima tappa del calendario è arrivata dopo la serata del Sagantada Ispiccioccas con protagonisti Sara Pattatu e Marco Scarpaci, il gruppo folk Kellarius, gli ospiti stranieri e il pubblico che ha seguito il corteo lungo le quattro tappe dell'itinerario. Sede della Proloco, Casa Ragazzu, la casa del canonico Puzzu e Casa Cara. Su versus.

0: siamo molto contenti.
1: È stata una cascata di emozioni nel complesso probabilmente, però l'arrivare passo passo con sempre più gente, poi qua io non l'avevo ancora vista, l'ho vista e non ho capito più niente.
2: E ora è tutto pronto per il gran giorno con la celebrazione dell'antico rito in catene che verrà trasmesso in diretta su Videolina.
3: Bisogna dare atto che la diga ci ha fatto stare un po' più tranquilli rispetto agli anni scorsi. Non abbiamo ancora concluso il periodo irriguo perché è da anni ormai che non parliamo più di stagionalità per l'irrigazione, ma parliamo di annata irrigua. Quindi i conti li faremo più avanti, ma ad oggi possiamo ritenerci un po' tranquilli perché la diga si trova onestamente in buone condizioni.
4: Se in Baronia gli invasi sono semivuoti e i pozzi della Nurra prosciugati, arrivano buone notizie dal bacino dell'Iscia. La stagione irrigua in Gallura sembra essere al sicuro. Nella diga ci sono circa 75 milioni di metri cubi d'acqua, pari al 72% della capacità complessiva di 104 milioni.
3: Ma intanto bisogna a fare una considerazione, che per tanto tempo abbiamo parlato di cambiamento climatico e adesso lo stiamo vivendo a pieno.
4: Per il consorzio di bonifica della Gallura resta centrale una gestione programmata delle risorse per garantire continuità alla stagione irrigua e preservare le scorte disponibili.
3: Già da tempo Regione Sardegna risulta essere attrezzata con delle dighe per invasare, per stoccare la nostra risorsa. Noi da tempo diciamo, ma non solo per dirlo, ma viste le condizioni, che è il caso che ci concentriamo su nuovi invasi, eventualmente su nuovi collegamenti dove risultano essere più risolutivi.
5: È stata il villaggio dei pescatori nell'ultima versione della Sirenetta di Walt Disney e ora la spiaggia di Calamoresca in comune di Golfaranci si appresta a diventare un campo da beach volley. Sì, proprio così. Il piccolo litorale verrà trasformato in un set cinematografico per le riprese di Un weekend da bamboccioni a Toterzo, che vede come protagonista il newyorkese Adam Sandler. Ruspe in azione per livellare il terreno vicino a Cala Corallo. È in corso poi la trasformazione della facciata di un vecchio casolare grazie a un intervento temporaneo di camouflage con pannelli e resine, e non manca il muretto a secco artificiale, sembra vero ma è fatto di plastica. Il sito del vecchio forno di calce è diventato un grande parcheggio per accogliere la troupe. L'amministrazione comunale vigila su ogni attività, nel frattempo la strada di accesso è zona franca con un continuo via vai di veicoli, alcuni dei quali non autorizzati. Tutto regolare perché il demanio ha emesso parere favorevole, ma gli ambientalisti non abbassano la guardia e si dicono pronti a ogni azione legale pur di tutelare il sito di importanza comunitaria. Una quindicina i componenti del cast, si parla di oltre 150 persone fra comparse, operatori e tecnici. Si gira anche in altri luoghi, ad Arzachena in Costa Smeralda. Secondo indiscrezioni, le ultime scene del film sono previste a Olbia in piazza Matteotti il 18 e il 19 di ottobre.
6: Maldini si butta alle spalle le polemiche, sfrutta un gentile omaggio dell'Udinese e regala al Cagliari un 1-0 che vale la quarta vittoria nelle prime 5 giornate, la terza consecutiva, roba che da queste parti non si vedeva dai tempi dei gol di Riva in bianco e nero. Al via il ricordo di un simbolo del calcio come Sandro Mazzola, scomparso nella notte. Subito un lampo rosso-blu con una conclusione di Mendy terminata di poco al lato. Poi parte un monologo bianconero con il Cagliari in sofferenza come mai in questo avvio glorioso di stagione. Il primo a bussare dalle parti di Caprile è Davis, con un diagonale di poco largo, e che resta anche l'ultimo spunto del centravanti, costretto alla resa per un problema muscolare poco dopo. Un liscio di Zaniolo salva i rossoblù, che poi si affidano al ritrovato Mina, e a un Caprile informato santo subito anche quando sbaglia il disimpegno. Nella ripresa cambia il campo, non lo spettacolo, con l'Udinese sempre all'attacco e il Cagliari in trincea. Caprile è reattivo sul colpo di testa di Gaie e poi ancora di più sul diagonale sempre dell'attaccante friulano. Ancora Caprile su Cabasele per tenere la porta inviolata. Chiamasi assedio, ma al nono Maldini si ritrova tra i piedi una palla arrivata lì chissà come e colpisce con la sua terza rete da 3 punti di fila. Esce Rodriguez ed Eiola torna in difesa con l'aria rosso-blu che sembra una balera dove il liscio la fa da padrona per la disperazione di Runjajic. L'ultimo brivido lo regala Winks, ma Caprile dice no anche al tentativo di autogol del compagno. Finisce con l'urlo liberatore di Pisacane e i 400 tifosi presenti a Udine. Il Cagliari non si ferma più.
7: Indubbiamente sono felicissimo per loro perché hanno bisogno di vivere queste emozioni. È giusto che sognino. Poi è normale che noi addetti ai lavori dobbiamo rimanere lucidi, dobbiamo rimanere sul pezzo, però è giusto che i tifosi sognino, perché il calcio della gente ed è giusto che dopo aver attraversato un mare, da aver percorso tanti chilometri, è giusto che vivono di queste emozioni. Quando parlo di rimanere sul pezzo lo faccio perché, come ho detto, gli obiettivi non si riscrivono a settembre. Dopo aver fatto una partenza anche inaspettata, noi sappiamo dentro per cosa siamo stati costruiti e sappiamo che appena molliamo la presa diventa difficile, come è successo in Coppa Italia con il Verona, al netto dei tanti cambi. Però penso che questa vittoria oggi vale più di 6 punti, perché ci sono delle volte che sempre nelle nostre reali possibilità vogliamo essere belli e ci sono altre che dobbiamo essere forti. E oggi la squadra mi è piaciuta perché è stata forte.
0: Pareggio rimorsi per la Torres. Fordì finisce 1-1 nella sesta di andata del girone B, un risultato che però sta stretto ai rossoblù. I romagnoli suonano il primo squillo, acrobazia di Petrelli, Zaccagno si tuffa. Sono i sassaresi però ad aprire al sesto le marcature. Errore bianco-rosso, Scotto ne approfitta per verticalizzare. Di Stefano una sentenza. Già 6 reti per il bomber catanese, che prova a ripetersi più tardi agganciando la sponda di Riviero. Mancino a lato del portiere. A 1 minuto dell'intervallo Petrelli tira di prima intenzione, Zaccagno neutralizza. Nella ripresa isolani sempre più insidiosi, Pennington vede Scotto, vuoto difensore, il capitano mette potenza ma non precisione. Al 56esimo Zecca tu per tu con Tainer, che risponde con un gran riflesso, Scotto fallisce il tapin. Ancora una ripartenza tra le file isolane, Giorico con lanternino per il 9 che libera Di Stefano, sassata sopra la traversa. Gol fallito, gol subito, la legge del calcio si ripete allo stadio Morgagni. Coveri al 78esimo riceve da Farinelli in percussione sulla sinistra, stoppa e indirizza alle spalle di Zaccagno. È 1-1, punteggio che rimarrà invariato fino al triplice fischio. Rimpianti per la Torres, che saluta Forlì con un solo punto dopo aver imbrigliato i biancorossi a lungo. Sabato prossimo di nuovo in campo contro il Vado.
8: Era il figlio di Valentino, il capitano, nella favola del grande Torino che il destino spezzò. Nella collina di Superga divenne Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano, campione d'Europa nel 1968 e uno dei simboli nell'immortale mondiale del 70, quello del partito del siglo Italia-Germania 4-3, quando fu protagonista della staffetta col milanista Rivera. Il suo genio armava l'istinto killer di Gigi Riva. Con un riabbracciatevi l'ha salutato Nicola, figlio di Rombo di Tuono. La straordinaria carriera da giocatore, affiancò quella da dirigente, all'Inter portò in Italia il fenomeno, ma per lui anche una parentesi a Cagliari nel 2000. Qui un estratto di un servizio del TG di Videolina dell'aprile di 26 anni fa, di Andrea Secchi.
9: Alla ripresa degli allenamenti del Cagliari c'era da Semini questo pomeriggio uno spettatore d'eccezione, ma allo stesso tempo molto interessato, il nuovo consulente di mercato rossoblù Sandro Mazzola.
8: Mazzola raccontò anche la sua scelta cagliaritana.
10: Con il presidente sono sempre rimasto in contatto, mi ricordo che mi chiamò anche quando ero indeciso sulla scelta dell'allenatore che doveva sostituire Tavares, eccetera. Però poi 10 giorni fa mi disse che se venivo a Cagliari a trovarlo, che mi voleva parlare, e sentì il suo progetto, essendo una persona con la quale ho un feeling, ho un rapporto, è un progetto che mi è piaciuto. Poi ho visto questo complesso che non molte squadre hanno, quindi insomma tante cose, e da lì siamo andati avanti.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
8: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: A testone, questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
12: Ondeggia tra funky e country Anos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas che ascoltiamo.

0: era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire. Mm-hmm.

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu ascoltate in questa sua composizione originale proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: portava la firma di Michele Pioledda il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

Su Valente s'è morto, su Zigante s'è morto, posto a mano si ruga, in salosa de frese.

Abbiamo ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.

0: Sono le 7:59.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità, perché si vince solo se uniti da nord a sud. L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme, noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato, se raggiunti vengono erogati. Intanto c'è l'allarme della Confcommercio per il caro energia. Nel 2017 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%. E veniamo alla cronaca, all'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il ragazzino aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola, in una chat avverte poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. Il calcio in chiusura, l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo con lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo due reti di Conè che finalizza due azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo è riscatto Inter, Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio finisce invece 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
13: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
14: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
16: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
22: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
23: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
22: Ogni possibilità inizia con un passo.
23: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
24: Questo cammino dobbiamo completarlo.
22: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
25: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Il Cnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
26: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
27: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
28: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita.

0: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
1: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Roma di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
8: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte. Disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
9: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. È attesa un po' di instabilità in Sardegna per quanto riguarda la giornata di domenica. Avremo appunto dei fenomeni sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco. Le temperature massime comunque saranno in rialzo, con valori fino ai 27-29 gradi nelle ore pomeridiane. Ventilazione che a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano le notizie dall'estero. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni, lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe intanto hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. Due persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
3: Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani, non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
4: La cronaca all'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web, le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni, ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
3: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali si era denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia con il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Poi il ritrovamento grazie a due volontari della protezione civile dentro un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Secondo quanto emerso sarebbero rimaste lì tutta la notte. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
4: L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano i PNR con una serie di investimenti e riforme. Noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato. Se raggiunti, vengono erogati. Intanto, a causa del caro energia, c'è l'allarme di Confcommercio. Nel 2027 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%.
3: Lo sport con il basket in carrozzina. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
7: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
8: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
9: Il Cagliari in diretta.
10: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
22: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
23: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
22: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
24: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
25: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
26: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
27: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
26: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
27: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
26: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
27: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
28: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
29: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Preddanietta 6B, Oristano, via Cagliari 40.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
4: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Winx, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.

0: Sono le 9:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
13: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
12: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
13: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. È attesa un po' di instabilità in Sardegna per quanto riguarda la giornata di domenica. Avremo appunto dei fenomeni sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco. Le temperature massime comunque saranno in rialzo, con valori fino ai 27-29 gradi nelle ore pomeridiane. Ventilazione che a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano le notizie dall'estero. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni, lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe intanto hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. Due persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
3: Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani. Non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
4: La cronaca all'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni. Ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
3: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali si era denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia con il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Poi il ritrovamento grazie a due volontari della protezione civile dentro un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Secondo quanto emerso sarebbero rimaste lì tutta la notte. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
4: L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano il PNR con una serie di investimenti e riforme. Noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato. Se raggiunti, vengono erogati. Intanto, a causa del caro energia, c'è l'allarme di Confcommercio. Nel 2027 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%.
3: Lo sport con il basket in carrozzina. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada, nella finalissima disputata alla Leis Arena. Gli azzurri, guidati da coach Fabio Castellucci, si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 400

0: mia storia.
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
6: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
11: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
12: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Story. Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
6: A Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
7: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: È attesa un po' di instabilità in Sardegna per quanto riguarda la giornata di domenica. Avremo appunto dei fenomeni sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco. Le temperature massime comunque saranno in rialzo con valori fino ai 27-29 gradi nelle ore pomeridiane. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e 0 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e Risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La cronaca in apertura. Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
5: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
6: Dall'estero gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
5: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla popstar britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
6: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
5: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Saluta a tutti su...

0: Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:15 di Amengianu, a 4:15 di Apustibrangiu e a 10:15 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Cosa sogni?

0: Radiolina Playlist.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuorituttosconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra.

0: nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 12:01.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in apertura. Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
4: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
5: Dall'estero gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei. Sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
4: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
5: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
4: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Atto vandalico nella notte a Olbia. Un gruppo di 100, forse 150 ragazzini a bordo di scooter armati di bombolette spray hanno imbrattato le vetrate degli uffici comunali di via Garibaldi, dove si riunisce il consiglio comunale. Poi hanno lanciato bottiglie infrangendo i vetri delle finestre. Indaga la polizia locale che sta visionando le telecamere. Incidente in viale Colombo a Cagliari, una giovane è stata travolta da una Ford sulle strisce pedonali mentre attraversava, è stata trasportata al pronto soccorso dall'ambulanza del 118, le sue condizioni non sarebbero gravi, traffico in tilt. Proseguono i controlli dei carabinieri nella zona rossa di Cagliari, oltre 50 le persone identificate, i militari hanno applicato la misura dell'allontanamento nei confronti di 5 persone, 6 le denunce a piede libero per evasione, ricettazione e porto abusivo di armi. In campo anche il NAS, che ha sospeso le attività di un ristorante per mancanza dei requisiti igienici. Per il titolare multa da 3.000 euro. Nuove norme per limitare lo stress abitativo in centri a forte trazione turistica. Fa discutere anche nell'isola la proposta dell'Unione Europea per gli affitti brevi. Contrastare lo spopolamento e avviare un rilancio imprenditoriale turistico insieme. 7 comuni del distretto rurale del Nuorese si ospitano e si raccontano. Uno dei litorali più pregiati di Golfo Aranci rimarrà interdetto per qualche settimana. Cala Moresca diventerà il set di un film con protagonista l'attore Adam Sandler. Gli ambientalisti affilano le armi. Oggi si celebra il giorno più importante dell'antico sposalizio Selargino, prima la messa, poi il rito in limba. Durante la cerimonia, dopo lo scambio degli anelli, le mani degli sposi vengono unite dalla catena nuziale, diretta su Videolina. Lo sport, il Cagliari vince ancora e si gode la pausa a un passo dalla vetta con 12 punti in 5 giornate. Ieri i rossoblu hanno vinto 1-0 sul campo dell'Udinese con una rete di Maldini, che ora raggiungerà il ritiro della nazionale insieme a Romano. E quarto ritrova lo storico Campo Rosa, si è inaugurato il nuovo manto erboso grazie all'iniziativa della Ferrini che lo metterà a disposizione delle sue formazioni giovanili. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
14: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
15: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
16: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
17: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
18: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
19: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
20: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
19: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
20: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
21: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
22: Sarra Diolina, il sonus de sa terra nostra.
23: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Beaujumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Train to Rhodes in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
9: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
10: L'organico delle Balentes ha subito modifiche negli anni. Questa è la formazione con Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elena Nulkis che esegue Rundines de Andira.

0: un brano di Luca Nulchis, che lo scrisse con gli Andira, quello che abbiamo ascoltato dalle Balentes. Era una loro esibizione a Sardegna Canta del 2003.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza Breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 12:30.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8:05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
5: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso e Spagnolo, Chef Pascucci, Hiros, Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
11: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Winx Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Winx, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
12: Quando a metà anni 80 Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: Grazie.
1: Grazie. Era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
8: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
8: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
12: Originaria di Utah ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anni Nora nel 2013.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
5: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il vappensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con Nord, Centro e Sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura all'intervento di Salvini.
4: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di Futuro Nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
5: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
4: Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah, Qassem, ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà, anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso. L'Iran ha vinto.
5: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
4: Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la popstar britannica sul palco di Filadelfia, dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
12: Salore a totus, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
15: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
16: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
17: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
16: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
17: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
18: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo Arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.

Francesco Ignazio Mannu è noto per aver composto Procurare e Moderare. Il gruppo sassarese dei Mano, nel suo unico e omonimo disco del 1995, ne fece una personale rielaborazione con il titolo di Barone, caratterizzato dall'intensa carica ritmica.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ichnos nella sua primissima edizione, a Sedilo nel 1993.
1: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
4: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
8: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Candu Cantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: Abbiamo ascoltato dal duo Pugioni Cando Cantu.
1: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa Zi dai che ti vo be, che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsa rese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Setilo nel 1997.
1: San Radiolina, i Sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 13 e 28 minuti.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Winx Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Winx, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
11: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
1: San Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
12: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Ballicu. Mescolano testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: era la voce di Carla De Nule, il cui esordio discografico risale al 2004. L'abbiamo ascoltata in Oghe Rosa.
1: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
2: In istracias de aqua ben tenu, bevieron vastori di antica genia.

0: Era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura, ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale, per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
8: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 13:59 minuti.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
8: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
6: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giugliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
7: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del sedicenne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
6: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
7: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
6: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
7: Ed è tutto. A più tardi.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Atto vandalico nella notte a Olbia. Un gruppo di 100, forse 150 ragazzini a bordo di scooter armati di bombolette spray hanno imbrattato le vetrate degli uffici comunali di via Garibaldi, dove si riunisce il consiglio comunale. Poi hanno lanciato bottiglie infrangendo i vetri delle finestre. Indaga la polizia locale, che sta visionando le telecamere. Incidente in viale Colombo a Cagliari. Una giovane è stata travolta da una Ford sulle strisce pedonali mentre attraversava. È stata trasportata al pronto soccorso dall'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Traffico in tilt. Proseguono i controlli dei carabinieri nella zona rossa di Cagliari. Oltre 50 le persone identificate. I militari hanno applicato la misura dell'allontanamento nei confronti di 5 persone. 6 le denunce a piede libero per evasione, ricettazione e porto abusivo di armi. In campo anche il NAS, che ha sospeso l'attività di un ristorante per mancanza dei requisiti igienici. Per il titolare, multa da 3.000 euro. Nuove norme per limitare lo stress abitativo in centri a forte trazione turistica. Fa discutere anche nell'isola la proposta dell'Unione Europea per gli affitti brevi. Contrastare lo spopolamento e avviare un rilancio imprenditoriale turistico insieme. 7 comuni del distretto rurale del Nuorese si ospitano e si raccontano. Uno dei litorali più pregiati di Golfo Aranci rimarrà interdetto per qualche settimana. Cala Moresca diventerà il set di un film con protagonista l'attore Adam Sandler. Gli ambientalisti affilano le armi. Oggi si celebra il giorno più importante dell'antico sposalizio Selargino, prima la messa, poi il rito in Limba. Durante la cerimonia, dopo lo scambio degli anelli, le mani degli sposi vengono unite dalla catena nuziale, diretta su Videolina. Lo sport, il

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
10: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
11: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso e Spagnuolo, Chef Pascucci, Hiro, Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: È attesa un po' di instabilità in Sardegna per quanto riguarda la giornata di domenica. Avremo appunto dei fenomeni sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere temporalesco. Le temperature massime comunque saranno in rialzo, con valori fino ai 27-29 gradi nelle ore pomeridiane. Ventilazione che a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
5: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
4: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
3: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Fino al Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di...

0: Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
1: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
0: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti. E 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: No, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
14: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
15: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
14: Tac!
16: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
14: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
16: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
18: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
17: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
18: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
17: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
18: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
19: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
0: Radiolina,
20: Meteo.
21: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo a tratti instabile nelle prossime ore in Sardegna, con piogge e rovesci a carattere sparso. Non si escludono anche locali temporali. Temperature massime intorno ai 27-29 gradi, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi sulle coste occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo tenderà progressivamente a migliorare, con ampi e schiarite spazi soleggiati e clima piacevole al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
22: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Linea.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Sono le 16:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
4: Si è già aperto in Germania dalle 8 per le amministrative regionali a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto con Mosca sotto maxi attacco di droni dall'Ucraina.
3: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente.

0: Sani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Preddaniedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio. Al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
17: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candubolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: Risale al 2004 il debutto discografico dello schirese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Anninnora.

0: intitolava Anni Nora il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
8: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
11: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
10: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
11: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Amaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

Quando mi dai il tuo buongiorno e non sai come sto, se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà.

0: di noi.
1: Da Itta Zenda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: Era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
4: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
6: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
9: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
10: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
1: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo a tratti instabile nelle prossime ore in Sardegna, con piogge e rovesci a carattere sparso. Non si escludono anche locali temporali. Temperature massime intorno ai 27-29 gradi, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi sulle coste occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani,

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Tazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: Nora Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

Era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
4: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
5: Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
4: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
5: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
4: Il basket, giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
13: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
14: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
15: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
14: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
15: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
14: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
16: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
17: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
18: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
19: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi e oggi vogliamo parlarvi di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, che torna di scena venerdì 25 settembre al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri, dalle 16.30 alle 23.30. Vi attendono laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Potete sfogliare il programma ufficiale sul sito www.sharper-night.it e potete scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca direttamente al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri il 25 settembre. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare! Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti.

0: su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
1: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi,

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale Fenicotteri, via San Simone 6.

0: E subito.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo a tratti instabile nelle prossime ore in Sardegna, con piogge e rovesci a carattere sparso, non si escludono anche locali temporali. Temperature massime intorno ai 27-29 gradi, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi sulle coste occidentali.

0: possibili istigatori o ispiratori dell'accoltellamento, forse nascosti nelle chat o tra i contatti web del tredicenne.
1: Luca Marcella, portavoce nazionale di Casa Pound, è stato citato in giudizio insieme ad altre due persone per l'aggressione al giornalista Alessandro Scaebi, avvenuta all'Esquilino. Durante l'episodio è stata minacciata anche la compagna Francesca Bubba, che aveva in braccio il figlio di 6 mesi.
0: Grande preoccupazione per la crisi umanitaria in zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare donne e bambini. Così Papa Leone XIV all'Angelus di oggi.
2: Dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
1: Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. La squadra di Alvini, trascinata anche da un super Palmisani, trova il terzo successo in campionato e aggancia i lariani a quota 10 punti. Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 della Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Passione, impegni disponibili, ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro. Presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
5: Schiacciato, da su nulla da fare.

0: ambientali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
9: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.

0: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Cuspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Offerte di fine estate nell'Iper Nonna Isa. Formaggio dolce sardo arborea, 99 centesimi letto. Birra Icnusa, 66 centilitri, 95 centesimi. Offerte valide fino al 23 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate.

0: di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
5: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
3: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. E il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
4: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre. Le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
3: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
4: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll, in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
3: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Sara di Luina, so sonno da Satterra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22.

0: 15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luca sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: A Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
6: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ricreare in laboratorio la materia primordiale, cioè com'era nei primi istanti di vita dell'universo, è la sfida di Alice, un importantissimo esperimento in corso al CERN di Ginevra. La ricerca delle origini dell'universo è stata illustrata a Cagliari nell'ambito di un evento promosso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare da uno dei protagonisti. Il premio Enrico Fermi 2026 Luciano Musa, originario di Arbus, laurea in fisica all'Università di Cagliari, ha iniziato la carriera proprio all'INFN nel capoluogo e da 30 anni fa parte dello staff del CERN, dove oggi è responsabile del team Alice.
1: L'esperimento Alice è un esperimento che studia le proprietà di uno stato della materia esotica, il quark gluon plasma, che è lo stato della materia che è esistito nei primi istanti dell'universo, nell'universo primordiale, in cui appunto i quark, che sono i costituenti fondamentali della materia, invece di essere confinati all'interno di protoni e neutroni, come nella materia esistente, ordinaria esistente adesso, erano liberi di muoversi in un plasma. Questo è l'obiettivo principale degli studi dell'esperimento Alice.
2: A che punto si è arrivati?
1: Allora, siamo in questi decenni abbiamo fatto un grande progresso. Se all'inizio la domanda che ci facevamo è se effettivamente esistesse questo stato della materia che cerchiamo di ricreare, che ricreiamo nel laboratorio, adesso siamo passati in una fase molto più ambiziosa, che è la caratterizzazione delle sue proprietà in termini di per esempio temperatura, volume, tempo di vita, fluidità, viscosità, ma anche della dinamica microscopica all'interno dei suoi costituenti. Questa ricerca fondamentale richiede lo sviluppo di tecnologie molto sofisticate, molto avanzate, che hanno delle ricadute anche a corto termine. Quindi se la ricerca fondamentale in generale ha una ricaduta a lungo termine, le tecnologie, la fisica sperimentale fondamentale richiede lo sviluppo di tecnologie che possono trovare applicazioni nella società anche a corto termine. Ne menziono uno, per esempio i rivelatori che sviluppiamo per ricostruire la traiettoria delle tracce di particelle cariche trovano applicazioni nella fisica medica, per esempio per fare delle tomografie con dei fasci di protoni.
2: Lei è originario di Arbus, ha studiato a Cagliari, è stato insignito anche del prestigioso premio Enrico Fermi. Ecco, che messaggio si sente di dare a un giovane studente sardo che sogna di fare questo tipo di carriera?
1: Ma direi di essere sempre guidato dalla curiosità, dalla passione. Non importa se si proviene da realtà che possono apparire come periferiche, le opportunità si presentano, l'importante è farsi trovare pronti quando le opportunità si presentano. Quindi insomma, direi un grosso incoraggiamento a tutti i giovani sardi che intendono intraprendere questo percorso di studi.

0: Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
3: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
4: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni ed Espar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radio Lina.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.

0: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
3: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo a tratti instabile nelle prossime ore in Sardegna, con piogge e rovesci a carattere sparso. Non si escludono anche locali temporali. Temperature massime intorno ai 27-29 gradi, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari fino a poco mossi sulle coste occidentali. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il tempo tenderà progressivamente a migliorare, con ampi e schiarite spazi soleggiati e clima piacevole al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettrotensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
16: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
17: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
16: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
17: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
18: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
19: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
20: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
21: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa bella e buona musica live. Oggi una puntata speciale di Sala Prove. Ho voluto invitare un amico che conosco da tanto tempo e che stimo veramente tanto e sono felice di averlo qui negli studi di Piazza Unione Sarda. Do il benvenuto a Steve The Wolf. Ciao Ivan.
1: Ciao a tutti.
0: Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao. Dai, tutto bene. Diciamo così.
0: Ci sta assolutamente. Siamo qui, siamo pronti per parlare un po' di te, della tua carriera musicale, ma non solo. Io inizio sempre le trasmissioni di Sala Prove con una domanda.
1: Sì.
0: Ovvero, ti porto un po' indietro nel tempo, al tuo primo flashback, che non per forza deve essere musicale, okay, ma diciamo artistico. C'è qualcosa che tu ricordi veramente di quando eri veramente piccolo che ti ha fatto pensare: io voglio fare questo, io voglio creare, io voglio provarci?
1: Sì, sicuramente la prima volta che ho visto un ragazzo dipingere. Ho preso il periodo non, non vendevano ancora le Montana, non sapevamo che cavolo erano. Mi ricordo che andavo a comprare l'Epicolor della Saratoga.
0: L'Epicolor,
1: esatto,
0: wow.
1: E ho iniziato a fare le prime schifezzine sui muri e poi mi sono appassionato tanto. Poi da lì è arrivata la breakdance.
0: Esatto, perché poi ci si provava o con la breakdance o con i graffiti.
1: Esatto.
0: Almeno tutti quelli che hanno iniziato a fare hip hop così, sì, hanno sempre provato così. Poi c'è chi era negato a ballare e ha detto: ah, mi sa che prendiamo il microfono.
1: Esatto, esatto.
0: Qualcos'altro. Allora, per chi non ti conoscesse, velocemente due parole su di te.
1: Niente, ho iniziato a cantare nel 2003 circa, 2002-2003. Nel 2006 abbiamo fatto il primo disco con i Choco Christi, si chiamava così questo gruppo. Eravamo diverse persone, nella prima formazione c'era pure Ricky. Dopodiché sono partito a Roma perché praticamente la Grande Onda ci aveva fatto un'offerta. Sempre per quel gruppo, però poi alla fine il gruppo non si sa come si è sciolto.
0: Succede anche nelle migliori famiglie.
1: E io sono rimasto a Roma e da poi sono partito in Svizzera, ho fatto vari
0: Esatto, dischi. C'è una bella storia che racconteremo chiaramente passo passo. Allora, qui a Sala Prove abbiamo anche la possibilità di conoscere quelli che sono i gusti musicali degli artisti, insomma le preferenze e anche magari le ispirazioni. Okay. Hai portato quattro brani che a me piacciono tantissimo. In questo caso diventi Steve The Wolf, però speaker di Radiolina.
1: Okay.
0: Ti faccio presentare il primo brano, mi dici cosa hai scelto e lo lanci ai nostri radioascoltatori.
1: Allora, il primo brano è You di

0: prove.
1: Evidence su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Steve The Wolf, che è venuto a trovarci qui in Piazza Unione Sarda e ci sta raccontando un po' di lui. Abbiamo iniziato proprio da poco a raccontare le tante cose che hai fatto. Da Roma, chiaramente, poi hai diciamo espanso un attimino anche gli orizzonti verso le nuove collaborazioni e altre cose che hai fatto nella sì. tua carriera. Una cosa che ho notato nella tua biografia è che hai avuto a che fare anche con i Metro Stars, il grande gruppo di Maxi B, sì. che saluto, è un grandissimo artista. Com'è nata con loro questa...
2: Niente, praticamente li abbiamo portati una volta in Sardegna a suonare, mi sembra che era 2007 tipo, 2007-2008.
1: Periodo del TT Twister.
2: No, li abbiamo portati ad Assemini, mi ricordo. Okay. E da lì niente, è nata una grande amicizia. Io sono partito poi a Lugano e ho fatto un disco completamente prodotto da loro, due o tre featuring con Maxi oltretutto, e poi altri lavori che abbiamo fatto sempre insieme, poi tantissimi live in tutta Italia. È stato bello perché è capitato spesso di aprirli, è figo.
1: Oggi sei venuto qui a Sala Prove per presentare alcuni pezzi di un nuovo lavoro.
2: Sì.
1: Quando è uscito?
2: È uscito il 24 aprile di quest'anno, appunto. Il disco è prodotto da Sonada Music in un
1: grande
2: studio.
1: Aru.
2: Aru e Vlad.
1: Aru e Vlad, esatto, sono sì. l'anima di Sonada.
2: Esatto, esatto. Ho trovato la giusta maturità, che è brutto da dire, però adesso a questa età, soprattutto, magari faccio difficoltà a trovare uno studio decente dove mi posso interfacciare veramente bene. È più come andare dallo psicologo, andare in quello studio.
1: Sì, perché poi comunque hai a che fare anche con dei musicisti veramente preparati, tecnici, che sanno quello che stanno facendo, quindi chiaramente consigliamo anche
2: assolutamente
1: a tutti gli ascoltatori e i telespettatori di Videolina. Si è andata a trovare Aru ad onori
2: sì,
1: al
2: sì, sì.
1: Sonada Music. Allora adesso iniziamo anche a sentire un po' del tuo nuovo disco e iniziamo con un pezzo che si chiama Carpe Coi, con la C.
2: Sì, con la
1: giusto?
2: C per italianizzarlo. Sì.
1: Allora ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi con Steve The Wolf.
0: Sala Prove.
2: Ehi, ok. Yeah. Ehi, ok. Ehi.

C'ho questo caldo tropicale, ma non ci abbiamo sulle nuvole, ci rialziamo quando siamo a terra. Non sono stanco, io non sento la salita, e a furia di parlare ho perso la saliva. E questa pioggia è così

Crediamo a niente, passa questo tempo. Mi lascio trasportare da questa corrente. Facciamo i morti, rimaniamo a galla, questa gente non ci sente. Sdraiati con me che adesso chiudo queste tende. L'amore è una trincea e tu hai lanciato un'altra bomba.

0: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. 3 giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
8: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
9: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
10: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Salore a todos, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus dell'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
12: Sala prove.
13: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Volete partecipare a Sala Prove? Beh, è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015. Se preferite magari scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, è importantissimo, un videoclip che sia caricato su Spotify oppure caricatelo anche direttamente in direct, dove possiamo assistere a una vostra esibizione live. La nostra redazione poi sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione per proporre la vostra musica. Oggi è venuto a trovarci Steve De Wolf, alias Ivan Lecis, arriva da Cagliari, classe 84, 86, giusto? 86, 86, ma soprattutto Ariete, che
14: è di Assemini, non Assemini.
13: È di Assemini, è di Assemini.
14: Sono campanilista.
13: Assolutamente. Allora, abbiamo parlato un po' di questa produzione che hai fatto con Sonata Music. C'è un luogo magico dove preferisci tirare fuori le tue idee, ovvero magari anche scrivere soltanto o pensare, che ti dà la possibilità di andare liscio nelle tue scritture?
14: Allora, tendenzialmente casa. Studio. Poi sì, magari le idee me le appunto nel telefono, poi quando arrivo in studio butto giù.
13: Preferisci in solitaria o in compagnia?
14: Da solo. Adesso da solo.
13: Da buon lupo.
14: Esatto. Però da ragazzino, e anche col gruppo, per tenere, cioè avevamo questa abitudine di stare, però fai quei pezzi tra virgolette più leggeri, magari
15: chiaro,
14: più tecnici, perché però a livello personale, introspettivo, è meglio stare soli, chiaramente preferisco.
15: Assolutamente, è un diciamo che una cosa che si che cambia con il tempo, giustamente, poi più si cresce più si ha bisogno magari di esprimere qualcosa di diverso rispetto alle solite punchline.
14: Esatto, esatto.
15: Quindi in questo lavoro sicuramente c'è tanto di te. Poi sì, chiaramente approfondiamo anche questo, ma ci ascoltiamo un altro brano di un artista che conosciamo molto bene e che ha dato tantissimo per l'hip hop in Italia. Stiamo parlando
14: di Neffa con Funk Aun, giusto?

0: prove.
1: Neffa su Radiolina in questa nuova puntata di Sala Prove. Allora, Steve, abbiamo un'usanza qui a Sala Prove, ovvero quella di dare la possibilità agli artisti di sognare con tre collaborazioni della vita. Una te la lascio in Sardegna, una fuori dalla Sardegna, che può essere all'interno dello stivale o in Europa, e una lontano, lontano, lontano, oltreoceano. Partiamo da lontanissimo, ti dico già che puoi anche riesumarli se vuoi.
2: Ah, pure?
1: Sì, okay. Sì, assolutamente. Proprio se sogniamo, sogniamo alla grande, no? Okay. Con chi ti piacerebbe collaborare? O ti sarebbe piaciuto?
2: Allora, mi piacerebbe collaborare forse con Freddie Gibbs.
1: Wow, grandissimo.
2: Sì. Italiano... Forse, guarda, ti direi Noiz, però... sarebbe forse troppo banale, quindi ti direi anche un Fra Quintale, perché
1: bravissimo anche Fra,
2: è una bella via di mezzo.
1: Sì, è un artista molto fresh, ma è dritto, che non so come spiegartelo, è proprio un artista che Fra Quintale, che si è fatto conoscere prima con il rap,
2: esatto,
1: e poi ha tirato fuori quella che è la sua anima, che esatto, è bravissimo,
2: si è lasciato andare senza seguire schemi, e questo è quello che secondo me bisogna fare.
1: Assolutamente.
2: Quando segui troppo i canoni, poi alla fine ti blocchi e molta gente smette di fare musica proprio per questo.
1: Esatto, restiamo nella nostra bellissima isola. Con chi ci buttiamo in featuring?
2: Non lo so, perché ho collaborato con tutti quelli che...
1: Esatto, ci sono tantissimi artisti. Tantissimi.
2: Boh, forse con te.
1: Ecco qua. Ma infatti, ma guarda, questa qui è una cosa che ci dobbiamo segnare, perché lo diciamo da tanto in effetti, sì, però sì, non l'abbiamo ancora fatto, quindi magari perché no?
2: Sì, perché assolutamente.
1: No? Bene, grazie, chiaramente. Allora, pronti per un altro brano live, Il Sole a Mezzanotte.
2: Esatto.
1: Vuoi dire due parole su questo brano?
2: Sì, praticamente parla di una cosa che probabilmente non ci potrebbe mai essere, ovvero la relazione perfetta, okay, come il sole a mezzanotte.
1: Certo. E noi ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi con Steve DeWolf.

0: Sono le 20:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
13: Sala prove.
14: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido. Questo è Sala Prove, oggi nuovo appuntamento speciale di questa stagione 2026 che ha visto tantissimi artisti alternarsi qui negli studi di Piazza Unione Sarda. Oggi sono davvero contento di aver ospitato Steve De Wolf, che ci sta raccontando un po' della sua vita, della sua ispirazione e anche della necessità di comunicare qualcosa di nuovo con questo disco, che chiaramente racconta tanto di te, giusto?
15: Esatto. Il disco si chiama Circostanza, della fusione tra la parola circo e stanza, praticamente fa capire semplicemente che la vita è un circo e ci sono 2000 stanze che devi aprire e ti può succedere di tutto. Questo è il succo del discorso. Mi sono discostato dal rap classico che facevo prima, abbiamo provato a fare una roba nuova, tant'è che appunto non ci sono featuring a parte mia sorella e mio cugino, perché è una cosa veramente personale.
14: Familiare.
15: Esatto, è familiare.
14: No, infatti si sente, io ascoltando anche le prove, a parte tutta la produzione fantastica come sempre del grande Aru, però c'è proprio una ricerca generale tra, tra diciamo sonoro e anche testi, che comunque si fonde molto bene, dà l'idea di tanta introspezione. Esatto. In questo lavoro qua. E chiaramente il lavoro lo possono ascoltare tutti quanti nei vari canali Spotify,
15: sì,
14: ufficiali.
15: Sì, sì, sì, sì.
14: Ok, poi chiaramente
15: ovunque
14: parleremo e daremo anche tutti quanti i canali in, in chiusura. Volevo chiederti un'altra cosa. Chiaramente tutto questo lavoro è seguito al puntino da Soprano Management, che è la vostra agenzia.
15: Esatto, esatto. Dove praticamente collaboriamo e lavoriamo.

Per finire questa storia, io sono la cornice per i tuoi ricordi. Quella luce che riflette questi giorni. Io sono l'orologio mentre questo tempo vola. Io sono quella frase per finire questa storia. Hey, vorrei che mi parlassi solo con il cuore. Dolce cioccolata calda mentre fuori piove. E questa grandine che batte sopra la finestra si scioglie come questa storia o quello nero. E questo giorno che non vuole più finire mi fa pensare solo a te, tu che c'è da dire? La vita è così strana e questo lo si sa, ma tutto passerà, lo ripeto come un mantra.

0: da terra stacco le mie suole.
1: Io sono la cornice per i tuoi ricordi, quella luce che riflette questi giorni. Io sono l'orologio mentre questo tempo vola. Io sono quella frase per finire questa storia. Io sono la cornice per i tuoi ricordi, quella luce che riflette questi giorni. Io sono l'orologio mentre questo tempo vola. Io sono quella frase per finire questa storia.

0: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Offerte di fine estate negli Iper Nonna Isa. Yogurt Mix Müller vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi, con carta Nonna Isa. Plum Cake Mulino Bianco, pacco doppio, 660 grammi, 2,99 euro. Offerte valide fino al 23 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Lunedì 21 settembre, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?

0: fotografia e un link a una vostra esibizione live, poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi per poi ospitarvi qui in Piazzoniene Sarda a proporre la vostra musica. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove è venuto a trovarci Steve The Wolf, che ci ha raccontato, ci sta raccontando un po' circostanze che è il suo nuovo album, che potete trovare in tutti i vari canali, Digital Store, Spotify, Apple Music, Amazon Music, insomma,
1: dappertutto.
0: Ti possono cercare dappertutto, sì. Semplicemente digitando Steve The Wolf.
1: Sì.
0: Esatto, mentre per quanto riguarda le pagine social, come possono seguirti?
2: Uguale, Steve The Wolf.
0: Quindi se voi digitate Steve The Wolf dappertutto vi apparirà. Ecco, allora, una cosa importante che io tengo sempre a ribadire ogni volta che vengono gli artisti sardi qui in trasmissione è il fatto di, oltre chiaramente a streamare la musica, supportare, condividere, far conoscere anche agli altri, l'importante è anche acquistare i brani degli artisti, perché giustamente,
2: esatto,
0: non è che la musica si fa gratis, per fare musica si spende tantissimo, oltre che in risorse diciamo umane, anche in l'economia va controllata,
2: sì.
0: Quindi comprate i pezzi di Steve The Wolf.
2: Grazie.
0: Nei vari canali social. Parliamo un po' di futuro live, c'è qualcosa in programma oppure stiamo preparando tutto quanto in attesa di presentare anche quello che è un nuovo lavoro che uscirà a Natale?
2: Sì, sì, speriamo, io sono positivo, dico ormai ci siamo, quindi,
0: okay.
2: Quindi diciamo che tutte le brutte sono quasi fatte, dovrei registrare gli ultimi due pezzi entro settimana prossima, poi scegliere i feat e ripartire con le belle, quindi per Natale, se suona da rapido, riusciamo a...
0: Il titolo è emblematico, è chiaramente è una cosa che solamente chi poi sentirà il disco potrà capire. Lo possiamo dire il titolo?
2: Certo,
0: lo
2: certo,
0: possiamo
2: certo.
0: Dire? Okay. Il titolo è Chemioterapivan.
2: Esatto.
0: Ok? Non aggiungiamo altro.
2: Non aggiungiamo altro
0: e chiaramente aspettiamo Natale per gustarcelo e magari ci rivediamo anche qui per presentarlo.
2: Sarebbe
0: giustamente.
2: Bellissimo.
0: Allora, adesso hai portato un brano di un artista sconosciuto. No, assolutamente, sto scherzando. Chiaramente hai parlato un brano del grandissimo Ricky,
2: sì,
0: che è stato ospite anche lui di Sala Prove.
2: Sì.
0: Diciamo il suo cavallo di battaglia, può essere?
2: Esatto, la cosa bella sempre di questo, diciamo, è stata un po'... Non una furbata, però comunque anche questo pezzo...
0: Un segno di riconoscimento anche,
2: assolutamente,
0: no?
2: Anche questo pezzo è prodotto da Haru. E poi quello che penso... Cioè non è che questo pezzo mi ha fatto crescere, però ha dato modo di nuovo alla Sardegna di esporsi, quindi è stato veramente un pezzo importante. E poi io sono convinto che Ricky sia uno dei rapper più forti in
0: assolutamente
2: Italia.
0: Assolutamente d'accordo.
2: Non ci sono storia, questa è la verità.
0: Assolutamente d'accordo, ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, Ricky con Ricky.

0: Passa la prove.
1: Ricky Show su Radiolina, è stato scelto il nostro ospite di oggi, ovvero Steve The Wolf. Ivan, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto qua a trovarmi. Grazie. E a presentarmi anche questo bellissimo lavoro che si chiama Circostanze. Chiaramente non ti faccio andare via senza fare anche l'ultima, che si chiama Passerà. Sì. E ti do un minuto per dire quello che vuoi.
2: Niente ragazzi, fate la musica col cuore, non seguite le tendenze, perché le tendenze purtroppo portano a smettere. Fatela con passione e continuate, fate quello che vi sentite.
1: Allora, prima di andare via abbiamo detto che dobbiamo sentire un brano che si chiama Passerà, un brano molto particolare. Sì. Mi piace tantissimo la produzione, mi piace tantissimo anche il featuring, che è appunto tuo cugino.
2: Sì, Atlantico.
1: Atlantico, che salutiamo, bravissimo, complimenti anche a te. Ce lo vuoi raccontare questo brano?
2: Allora, questo brano ci avevamo messo un sacco di tempo per farlo, perché cambiavo sempre la strofa, perché era un periodo della mia vita dove mi era capitato un po' di tutto, tornando alla storia probabilmente dei gemelli, l'aria che quello sto dicendo prima. E niente, racconta la difficoltà praticamente di una storia d'amore che praticamente non era quella che sembrava.
1: E il titolo la dice tutta, esatto. Prima o poi passerà.
2: Esatto.
1: Grazie ancora Ivan, grazie mille. Grazie. Noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre qui a Radiolina e Videolina. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Sono le 21:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: Sas Comares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

Era ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta.

Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori.

0: affiancato da Raul Moretti in In su monte e gonare.
1: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Buju Mannu.

0: Il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau compariva originariamente nell'album A Benis Comare del 2002.
1: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i D'Azenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

era Bonas Noas, un brano ispirato nel testo a Gino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Ignos.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Javedas, Maria. Sì.

0: era tratto da Album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista siligese.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Una preghiera, così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Abbiamo ascoltato Babbu Nostru, brano che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di 3 dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Alessandro Catte nel suo album del 2011 Muidas.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: Anuiz Enias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faha.
1: Sono le 22:59.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Luca Neri, su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina.

Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radiolina.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Subito.

Andiamo subito dai titoli del nostro sommario. Tragedia nelle campagne di Gadoni, un 77enne è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore che conduceva, il pensionato stava lavorando nel suo terreno.

0: locali comunali. A Selargius il momento clou dell'antico sposalizio con Sara e Marco, che hanno pronunciato il sì con le tradizionali catene. Si è chiusa una settimana di iniziative seguite in diretta da Vidolina. Il Cagliari con la miglior partenza in campionato dall'anno dello scudetto. A Udine e Rossoblu ora in zona Champions hanno dimostrato di saper vincere anche soffrendo. E in apertura, l'avete appena sentito, c'è la cronaca che ci porta a Gadoni, dove un pensionato di 77 anni è morto schiacciato dal suo trattore. Il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: Aveva deciso di raccogliere un po' di legna in una domenica di fine estate. Con lui c'era la cognata a bordo di quel trattore maledetto. La donna ha fatto giusto in tempo a saltare dal mezzo agricolo, appena visto un anomalo movimento delle ruote. Si è salvata per miracolo. Angelo Moi, invece, 77 anni di Gadoni, è finito in una scarpata mentre si trovava alla guida. Non ha avuto scampo, è stato travolto e schiacciato. È morto sul colpo. La tragedia è avvenuta intorno alle 11 nelle campagne di Gadoni. Il pensionato si trovava in un terreno di famiglia in località Nadalia, nella parte alta del paese. Una giornata come tante da trascorrere all'aria aperta. Come detto, stava raccogliendo e caricando un po' di legna. Tutto a un tratto, però, il mezzo si è mosso e si è ribaltato per cause ancora tutte da accertare. L'uomo, minatore in pensione molto conosciuto, per anni ha lavorato nella miniera di Funtana Raminosa, avrebbe perso il controllo del trattore per una manovra errata o forse per un malore. Non è da escludere un guasto ai freni. Il mezzo agricolo ha perso aderenza ed è finito in una scarpata. I soccorsi sono stati tempestivi, a Gadoni ha atterrato pure un elicottero di Areus, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco.
0: E c'è stata una tragedia questa mattina negli impianti del Cuga. Una guardia giurata, Carlo Sarna, 49enne di Olmedo, è stato trovato senza vita al termine del servizio di vigilanza. L'ipotesi è quella di un arresto cardiaco. Sul corpo è stata disposta l'autopsia. E un giovane di 23 anni di origine senegalese è morto questo pomeriggio annegato nelle acque di Calagonone. Si era immerso in acqua dopo pranzo per un bagno e sembra si sia sentito male. Alcuni bagnanti lo hanno soccorso e riportato a riva. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo era impiegato come stagionale in una vicina struttura turistica. E ora andiamo a Olbia per un nuovo atto vandalico contro il comune. Le vetrate dell'ingresso sono state danneggiate e imbrattate. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Sentiamo Silvio Ru.
2: Bottiglie scagliate contro l'ingresso, vetrate mandate in frantumi e altre imbrattate con bombolette spray. Nel mirino, ancora una volta, la sede del comune di Olbia di via Garibaldi. Una serata di vandalismo nel cuore della città. L'episodio è avvenuto in pieno centro, a poca distanza, bar e ristoranti ancora aperti e affollati. Sulla facciata del comune sono rimasti i segni dell'azione, con il colore blu ben visibile sui vetri. Sul posto è intervenuta la polizia locale. La dinamica è però ancora al vaglio degli agenti e le indagini sono in corso. Determinanti per fare chiarezza saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati saranno analizzati dalla polizia locale per ricostruire quanto accaduto e cercare di individuare i responsabili dei danneggiamenti. Non è la prima volta che la sede comunale viene presa di mira. Lo scorso 2 settembre due grosse pietre erano state lanciate contro le vetrate. In quel caso era stato denunciato un uomo di 36 anni, individuato anche grazie ai filmati delle telecamere. Anche questa volta saranno le immagini a fornire elementi utili a chiarire quanto accaduto in via Garibaldi.
0: E in diverse zone nell'isola ci sono stati temporali questo pomeriggio, fenomeni intensi ma molto brevi che non sembrano aver provocato particolari danni. A Sardara la festa di Santa Maria Acquas è stata interrotta per 15 minuti a causa della pioggia, poi la situazione è tornata alla normalità. L'allerta gialla della Protezione Civile emessa ieri terminerà oggi alle 21 e domani sull'isola tornerà a splendere il sole. E domani ultimo click day del bando regionale per sostenere il lavoro nel turismo. Federalberghi dice fondi insufficienti, il sistema premia la fortuna e non la qualità. Sentiamo Stefano Birocchi.
3: 21 milioni per allungare la stagione turistica, ma a decidere chi riuscirà ad averli rischia di essere anche la velocità di una connessione internet. Nelle 10 scatta il click day del bando solare per le medie imprese, dopo quello di venerdì per le piccole.
4: Purtroppo il sistema del click day è una tombola. Premia il caso, premia la velocità, premia la connessione internet, la fibra ottica più veloce e non sta premiando chi ha assunto un maggior numero di lavoratori, chi ha assunto per più tempo, chi ha investito in maniera strutturale sulla Sardegna.
3: Gli incentivi regionali sostengono le assunzioni nella filiera turistica, ma per Federalberghi Sardegna, che ha proposto la misura oltre 15 anni fa, le risorse non bastano, più che dimezzate negli ultimi anni. Il nodo è anche quello dei tempi, un bando a stagione conclusa è un controsenso.
4: Tre pillole chiave per migliorare questo bando. Una dotazione finanziaria doppia che consenta a tutti di accedere al bando. Un tempo di presentazione del bando che sia precedente alla stagione e tempi di rendicontazione che possibilmente non superino l'anno successivo a quello in cui il bando fa riferimento. Questi bandi arrivano postumi rispetto alla stagione. I nostri operatori si sono già fatti carico di investimenti e costi pagando stipendi e contributi a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e anche tra poco settembre, e di fatto aspetteranno questa lotteria per sapere se i loro sforzi saranno parzialmente attutiti da un aiuto regionale che dovrebbe invece essere strutturale per chi in Sardegna ogni anno continua a dare lavoro.
0: E nuove norme per limitare lo stress abitativo in centri a forte trazione turistica fa discutere anche nell'isola la proposta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
5: La Commissione Europea ha un piano per contrastare gli affitti brevi. La normativa in discussione potrebbe aiutare i comuni ad introdurre limiti alle licenze nelle zone a stress abitativo. Nelle aree critiche potrebbero essere limitate la vendita o l'utilizzo degli immobili non adibiti a prima casa. L'Affordable Housing Act potrebbe condizionare negativamente i flussi turistici nell'isola. In questa stagione extra alberghiero da record a Sassari e provincia in maniera particolare.
6: Non ha senso di esistere in posti come Sassari e ancora di più in Sardegna, dove lo stress abitativo è pari a zero, dove invece si registrano dei forti cali dello spopolamento dovuto a questo trend dell'ex alberghiero che crea indotto nei territori dove ci sono le case vacanze.
5: Nei giorni scorsi il ministro del turismo Mazzi, al tavolo affitti brevi era rappresentata anche l'isola, ha definito la proposta una minaccia per il ceto medio del paese che colpirebbe la piccola proprietà immobiliare.
6: E ha concordato sul fatto che questa normativa è una risposta ideologica a un problema molto complesso.
5: A Sassari sono oltre 600 le strutture attive in città, tra B&B, affittacamere, case e vacanze, con un tasso di occupazione, una tariffa media giornaliera in forte aumento rispetto all'anno scorso.
6: E stiamo iniziando a registrare un tasso di occupazione importante, comunque positivo, anche nei periodi di bassa stagione.
0: E si è conclusa Selargius, il rito del Savoia antica. Sara e Marco hanno pronunciato il loro sì in catene nel segno della tradizione. Sentiamo Veronica Fadda.
7: Sì, dunque, se queste intenzioni vostre di Sigoiai, dona esista mano diretta e espressai a nante de Deus e de Sagresia sua su consenso vostro.

0: Selargius celebra i suoi nuovi sposi. Oggi, davanti a una comunità in festa, Sara Pattato e Marco Scarpacci hanno detto il loro sì in catene, rinnovando l'antico rito dello sposalizio selargino. Nella chiesa della Beata Maria Vergine Assunta, l'appuntamento più atteso, al termine di un calendario tra tradizione e devozione.
1: Siamo circondati da persone che ci hanno fatto sentire il loro calore, quanto ci vogliono bene. Siamo marito e moglie, quindi non poteva andare meglio.
2: Quello che doveva andare bene è andato bene, tutto il resto è stato un qualcosa di incredibile. Ogni persona ci ha sorriso, ci ha fatto gli auguri, tutti gentilissimi, ed è proprio Selargius allo stato puro, ed è stato bellissimo.
0: Tra le immagini più suggestive anche le promesse nella chiesa di San Giuliano, dove gli sposi hanno affidato alla teca le loro parole e i loro sogni. Un appuntamento, quello del Savoia Antica, che si rinnova ogni anno e che trasforma il centro di Selargius in una grande festa. Oggi Sara e Marco sono sposi nel segno di una storia che continua e guarda già al nuovo anno.
3: Ora andiamo a Calamoresca, che diventerà il set di un film. Gli ambientalisti sono sul piede di guerra. Le parole del sindaco invece in questo servizio firmato da Giampaolo Cucuru.
4: Da villaggio dei pescatori, nell'ultima versione della Sirenetta di Walt Disney, a campo di beach volley, nel terzo atto di un weekend da bamboccioni. La spiaggia di Calamoresca, al piccolo litorale in comune di Golfaranci, verrà trasformato in un set cinematografico, una produzione Netflix che ha come protagonista il newyorkese Adam Sandler. Il sindaco difende le scelte.
5: La logica che ci sta portando in tutta la regione a diventare un set cinematografico ci dà l'opportunità di promuovere il nostro territorio, le nostre bellezze a livello internazionale.
4: Le ruspe in azione per livellare un terreno vicino a Calacorallo hanno fatto sobbalzare gli ambientalisti.
5: Rimarrà interdetta la spiaggia dal 6 al 9 di ottobre, quindi si può andare tranquillamente a Calamoresca, non c'è nessuno che vi ferma, oltretutto sono delle belle giornate e potete godere di un paradiso che rimarrà tale anche dopo.
4: Il sito del vecchio forno di calcio invece è diventato un parcheggio per accogliere la troupe. L'amministrazione locale vigila su ogni attività. Tutto è regolare perché il demanio ha emesso parere favorevole. Un atto di giunta però è stato mal interpretato.
5: Dava un'area all'organizzazione per parcheggiare i mezzi e si è voluto fare confusione dicendo che quella delibera era una delibera che autorizzava i lavori a Calamoresca. Quella delibera nulla c'entra con le autorizzazioni di Calamoresca.
4: Si gira anche in altri luoghi, ad Arzachena e in Costa Smeralda. Da indiscrezioni, le ultime scene del film sono previste a Olbia, in piazza Matteotti, il 18 e il 19 di ottobre.
3: Buonasera, saluto domani in edicola, le anticipazioni con Francesca Figus.
6: Buonasera a tutti, il lavoro è domani in primo piano sul nostro quotidiano. Mancano 30.000 figure specializzate, dal turismo al commercio. La risposta dei professionisti: siamo sottopagati. Poi andiamo a Elmas, siamo in aeroporto, zona partenze ancora nel caos. A Cagliari, che fine farà il mercato dello stadio di Sant'Elia? Negli spettacoli Miss Italia 2026, domani la finale, ma per la prima volta nella storia del concorso la Sardegna non sarà in gara. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari in zona Champions sogna già l'Europa. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
3: E noi facciamo una pausa, torniamo fra poco.
7: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: A Trattalias va in scena la musica contemporanea con la seconda edizione del Festival Sagorti. Sentiamo Valentina Orgiu.
8: A Trattalias si balla il palco, stavolta nel cuore del borgo medievale. Ieri sera il via alla seconda edizione di Sagorti con Brusco e una line-up tutta targata Sulcis. Giovani artisti, DJ, musica live e un pubblico che ha riempito gli spazi del centro storico.
9: L'abbiamo riproposto vista la bellissima edizione dell'anno scorso. Diamo sempre spazio ai giovani del territorio. Abbiamo artisti di Porto Scuso, Carbonia, Sant'Antioco, Trattalias, molti emergenti insieme a VIP.
8: Un festival che porta nel borgo sonorità e protagonisti della scena contemporanea. Una festa pensata anche per dare spazio ai talenti emergenti, senza però dimenticare il territorio. Cibo, birre artigianali e produzioni locali.
10: Questo evento chiude l'estate con tutte le sagre tutte le sere hanno avuto un grande successo e siamo contentissimi di essere qua.
8: E dopo Brusco questa sera si replica a Tratarias, arriva Piotta per la seconda serata di Sagotti. In programma ancora tanta musica, DJ set e stand aperti fino a tarda serata.
3: Dallo sport alla vita, Stefano Tacconi racconta la sua battaglia più difficile nella quarta edizione di Ideario Sport, il festival del libro sportivo che ha fatto tappa ad Arborea. Sentiamo Mario Tasca.
11: Non solo calcio e grandi successi sportivi, ma anche il coraggio di affrontare le sfide più difficili della vita. Ad Arborea, per la quarta edizione di Ideario Sport, Stefano Tacconi ha raccontato la sua storia. Dai trionfi con la Juventus e la Nazionale alla lunga battaglia per la vita iniziata nel 2022, dopo un aneurisma cerebrale. Nel suo libro L'arte di parare, l'ex portiere ripercorre una carriera straordinaria e il difficile percorso di cure e riabilitazione.
12: Diciamo che sono due tempi come le partite. Il primo tempo è quello dall'infanzia in poi tutte le vittorie con la Juventus, tutto quello che ho fatto, e poi il 22 aprile del 22 il patatrac, e però anche lì credo che abbia vinto io.
11: Come dici tu, sei riuscito a parare anche questo?
12: Sì, è parata un po' più difficile di tutte, però insomma dai, è andata bene.
11: Il festival diretto da Fabio Meloni ha dedicato spazio anche a una nuova metodologia dell'allenamento con Alessandro Donati e Francesco Marcello, autori di Allenare diversamente, è il campione olimpico Lorenzo Patta.
13: Attraverso lo sport si possono anche affrontare tantissimi temi di attualità e quindi ragionare sulla contemporaneità e affrontare quindi anche quelli che sono i problemi della società.
11: La tappa di Ideario ad Arborea ha coinciso con la quarta vittoria in campionato del Cagliari.
14: 4 su 5 vinte, cosa ne pensi di questo Cagliari di Pisacane?
12: Sembra meglio la Juve, insomma, sta andando, però credo che insomma Cagliari abbia tutte le possibilità buone per fare un buon campionato. Diciamo che ha un ottimo allenatore che fa giocare a calcio.
3: Quartu Sant'Elena ritrova lo storico campo Rosas, è stato inaugurato il nuovo manto erboso grazie all'iniziativa della Ferrini che lo metterà a disposizione delle sue formazioni giovanili. Sentiamo Alberto Masu.
15: Questo è un campo che veramente ogni angolo e ogni punto di questo campo emana calcio, calcio dilettantistico e non solo dilettantistico importante. È un campo che ha visto le gesta di tantissimi calciatori sardi meravigliosi.
16: Quartu prova a scacciare il fantasma di Isarenas e riscopre il mitico Rosas, un pezzo di storia del calcio cittadino e sardo. Un manto erboso nuovo di zecca, una rinascita voluta fortemente da Roberto Cannarella e la sua Ferrini con un obiettivo preciso.
17: Dare un'opportunità sia alla Ferrini che alla città di avere uno spazio da dedicare ai giovani, esclusivamente ai giovani, perché la Ferrini fa una scelta che è quella di sospendere un po' le attività degli adulti per dare più spazio ai ragazzi e trovare uno spazio dove possono in qualche modo crescere sia come persona che come sportivi, insomma.
16: Il ricordo degli eroi del Sant'Elena che arrivò fino alla Serie C2 accompagneranno i tanti ragazzi di una scuola calcio che, contando solo sul proprio sforzo economico, ha fatto rinascere il Rosas senza contributi dalle istituzioni.
17: Noi abbiamo un giro di soci sostenitori che sono padri di famiglia che vengono qua durante la settimana e magari il sabato si mettono a lavorare per la famiglia. Questo ci ha consentito di ridurre le spese notevolmente, quindi a distanza di un anno di lavori siamo riusciti a completarli.
3: E Cagliari, come sapete, ha battuto anche l'Udinese conquistando la quarta vittoria su 5 e andando alla sosta a un passo dalla vetta. Sentiamo il servizio di Alberto Masu.
18: Penso che questa vittoria oggi vale più di 6 punti, perché ci sono delle volte che sempre nelle nostre reali possibilità vogliamo essere belli e ci sono altre che dobbiamo essere forti, e oggi la squadra mi è piaciuta perché è stata forte.
16: Il Cagliari batte 1-0 l'Udinese, centra la quarta vittoria nelle prime 5 giornate come solo nell'anno dello scudetto e dimostra di saper indossare un abito per tutte le stagioni. E così, se con Parma, Lecce e Atalanta avevano puntato su palleggio e qualità, in Friuli i rossoblù hanno messo la tuta da operai e si sono presi 3 punti con una gara da brutti, sporchi e cattivi. Il ritrovato Minan è l'emblema, a difesa di un Caprini in versione muro di gomma, su cui l'Udinese, a dire la verità lontana parente di quella mirata in altre occasioni, ha sbattuto continuamente. Quando poi i bianconeri si sono incartati su una palla facile, Maldini, proprio lui, ha realizzato la sua terza rete di fila, ancora una volta decisiva. In vantaggio il Cagliari non

0: europei di badminton ospitati a Cagliari. Sentiamo Sibilla Loi.
1: Non si era mai organizzata in Italia questa manifestazione, quindi si organizza per la prima volta in Italia e si organizza a Cagliari, quindi la Mara Badminton batte un altro record, prima società italiana a vincere un campionato d'Europa, prima società sarda a vincere uno scudetto di Serie A, adesso prima società ad organizzare un evento di questa portata.
2: Così i campionati europei senior organizzati a Cagliari dalla Mara Badminton Academy col supporto di Regione, Comune, Federazione Italiana Badminton e Ministero dello Sport sono entrati nel vivo della competizione e sono 1600 gli atleti impegnati nei 14 campi di gioco dislocati fra il Palapirasto e le palestre Coni A e Coni B, coinvolte anche le scuole con il progetto Sport Village.
1: Non si è voluto fare di questo evento soltanto un evento per gli appassionati di badminton, infatti sono stati coinvolti, grazie anche al supporto della regione e del Ministero dello Sport, più di 2000 studenti delle scuole di Cagliari e di tutta la Sardegna.
2: Non solo.
1: I trasporti, la logistica, lo svolgimento delle gare è complesso, però come al solito abbiamo dimostrato che in Sardegna se vogliamo organizzare qualcosa siamo top.
0: Domani l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport ancora insieme, sentiamo il nostro direttore Emanuele Dessì.
3: Squadra che vince, lo sapete, non si cambia, e allora anche domani in tutte le edicole della Sardegna scenderanno in campo insieme l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport, una binata che sta accompagnando il momento magico del Cagliari, e allora vi aspettiamo in tutte le edicole della Sardegna domani con l'Unione e il Corriere insieme al prezzo speciale di 1,50 euro. Grazie per l'attenzione.
0: Ed è tutto, noi ci salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, una serena domenica notte a tutti voi. We'll be right back.

0: contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
1: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Ricreare in laboratorio la materia primordiale, cioè com'era nei primi istanti di vita dell'universo, è la sfida di Alice, un importantissimo esperimento in corso al CERN di Ginevra. La ricerca delle origini dell'universo è stata illustrata a Cagliari nell'ambito di un evento promosso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare da uno dei protagonisti. Il premio Enrico Fermi 2026 Luciano Musa, originario di Arbus, laurea in fisica all'Università di Cagliari, ha iniziato la carriera proprio all'INFN nel capoluogo e da 30 anni fa parte dello staff del CERN, dove oggi è responsabile del team Alice.
1: L'esperimento Alice è un esperimento che studia le proprietà di uno stato della materia esotica, il quark gluon plasma, che è lo stato della materia che è esistito nei primi istanti dell'universo, nell'universo primordiale, in cui appunto i quark, che sono i costituenti fondamentali della materia, invece di essere confinati all'interno di protoni e neutroni, come nella materia esistente, ordinaria esistente adesso, erano liberi di muoversi in un plasma. Questo è l'obiettivo principale degli studi dell'esperimento Alice.
0: A che punto si è arrivati?
1: Allora, siamo in questi decenni abbiamo fatto un grande progresso. Se all'inizio la domanda che ci facevamo è se effettivamente esistesse questo stato della materia, che cerchiamo di ricreare, che ricreiamo nel laboratorio, adesso siamo passati in una fase molto più ambiziosa, che è la caratterizzazione delle sue proprietà in termini di, per esempio, temperatura, volume, tempo di vita, fluidità, viscosità, ma anche della dinamica microscopica all'interno dei suoi costituenti. Questa ricerca fondamentale richiede lo sviluppo di tecnologie molto sofisticate, molto avanzate, che hanno delle ricadute anche a corto termine. Quindi se la ricerca fondamentale in generale ha una ricaduta a lungo termine, le tecnologie, la fisica sperimentale fondamentale richiede lo sviluppo di tecnologie che possono trovare applicazioni nella società anche a corto termine. Ne menziono uno, per esempio i rivelatori che sviluppiamo per ricostruire la traiettoria delle tracce di particelle cariche trovano applicazioni nella fisica medica, per esempio per fare delle tomografie con dei fasci di protoni.
0: Lei è originario di Arbus, ha studiato a Cagliari, è stato insignito anche del prestigioso premio Enrico Fermi. Ecco, che messaggio si sente di dare a un giovane studente sardo che sogna di fare questo tipo di carriera?
1: Ma direi di essere sempre guidato dalla curiosità, dalla passione. Non importa se si proviene da realtà che possono apparire come periferiche, le opportunità si presentano, l'importante è farsi trovare pronti quando le opportunità si presentano. Quindi insomma, direi un grosso incoraggiamento a tutti i giovani sardi che intendono intraprendere questo percorso di studi.

avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda che qui ascoltiamo in Suriumannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: Era In Suriu Mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Nell'album Biddas del 2013, Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubanu di Orgosolo, e Prato Bello, e lo ascoltiamo.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.

0: È l'una e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su

0: È l'una e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, oggi alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.